0: 917.
1: Va, va, va. Venga. Qué pata pata. Qué pata pata. Va. Qué pata pata. Qué pata pata. Va.